0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno da Disabili International Radio, anche da RVD. Abbiamo la professoressa Elisa che ci presenta oggi la classe. Buongiorno professoressa.
3: Buongiorno a tutti.
0: E lei è la professoressa Elisa di classe...
3: Della prima A.
0: Prima A.
3: Insegno matematica.
0: Ecco, di una scuola di...
3: Di Cornier, un istituto tecnico superiore.
0: Cornier si chiama il paese.
3: Cornier. Sì.
0: E allora presentiamo i ragazzi una alla volta, si presentano prima e poi dopo successivamente faremo loro una domanda. Allora partiamo con la voce di
3: Asia.
0: Poi vicino passi il microfono alla tua compagna.
4: Rachele,
0: vai.
4: Matilda.
0: Sì.
4: Greta.
5: Giacomo.
0: Massimo.
6: Sofia.
0: Mi pare che siano finiti?
6: Sì.
0: Perfetto. Allora partiamo da Asia. Io faccio la domanda per tutti, poi ognuno di volta in volta dice il suo nome, parla un po' di sé se vuole e racconta quella che è stata l'esperienza. Allora, per voi vogliamo sapere qual è stato il momento più bello di questa esperienza al dialogo nel buio, di questa passeggiata di un'ora. Partiamo da Asia. Asia? Dimmi.
5: Quando siamo andati al bar a prendere da bere.
0: Perfetto. Sentiamo invece qualcun altro.
7: E quando abbiamo passato il ponte sopra l'acqua.
0: Quindi il ponte tibetano praticamente.
7: Sì.
0: Avanti ancora.
7: Quando abbiamo attraversato la strada sentendo il semaforo verde.
0: Quindi ti sei accorto che il semaforo fosse verde.
7: Sì.
0: Andiamo avanti.
8: Quando abbiamo riconosciuto le varie figure.
0: Le figure geometriche e anche le figure che c'erano all'interno della casetta praticamente.
8: Erano delle immagini, dovevamo riconoscerle. Cioè tipo il Duomo, quelle robe.
0: Ah, quindi proprio anche i monumenti. Perfetto, ancora altre esperienze?
9: Quando ho bevuto la coca. Al bar.
0: Vabbè, ragazzi, ognuno dice quello che pensa del. E allora, seconda domanda, non se avete risposto tutti, invece qual è stato il momento più particolare, più pericoloso, un momento in cui vi siete un po' arrabbiati, ma che mi succede, cosa succede? Un momento un po'. Qual è stato il momento più particolare, un po' disagiato del dialogo?
7: Quando siamo passati in mezzo
0: al ponte?
7: Alle piante.
0: Ah, in mezzo alle piante, perché tu sei. Non è che qualcuno è caduto di voi? No.
7: No.
0: No. Qualcuno quasi, però non tutti. Bene, e poi qualcun altro, raccontateci dei momenti più critici, allora quali sono stati ancora?
7: L'inizio, quando dovevamo ancora ambientarci.
0: Quindi il passaggio dalla luce al buio.
7: Esatto.
0: Ecco. E, ancora qualche altro momento critico? Ce lo racconta?
7: Sempre quando siamo passati sul ponte.
0: Sempre sul ponte, quindi in realtà il ponte. Quindi abbiamo visto che il momento più critico il passaggio dalla luce al buio è anche il ponte, mentre il momento più conviviale è stato quello del bar, dove avete fatto anche delle domande ai ragazzi, alle guide non vedenti, mi pare, vero?
7: Sì.
0: Vi hanno risposto?
7: Sì.
0: Avete ancora qualche domanda da fare sulla disabilità visiva?
7: No.
0: No. Perfetto, allora noi conteremo fino da 3, 2, 1 e diremo insieme, tutti quanti insieme, viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
10: Viva il dialogo nel buio!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta. Anche questa mattina abbiamo dei ragazzi, quattro ragazzi che sono con noi e ci presentano. Intanto si presentano con i loro nomi. Ciao, parliamo con
2: Giorgia.
1: Poi
3: Camilla.
2: Eva. Luca.
1: Luca. Perfetto. Allora, voi di che classe siete, ragazzi?
2: Quinta.
1: Quarta, perfetto. Allora, ognuno di voi adesso ci dà il suo nome e ci racconta cosa ha fatto di bello nel dialogo del buio, cosa ha visto di bello.
3: Mi chiamo Giorgia e ho visto di bello. Il dialogo del buio era molto bello perché comunque sembrava davvero bello.
1: Era buio praticamente.
3: Sì. Era buio e poi non è che. Sembrava la vita reale,
1: sì.
3: Non sono cieca,
1: sì.
3: Non so come spiegarlo.
1: Ecco, comunque hai visto come una persona cieca può vivere nel buio. Di cosa hai avuto paura, Giorgia?
3: Della macchina.
1: Hai avuto paura della macchina, tu. Perfetto. E poi di altre cose? Al bar, per esempio, ti sei divertita, hai bevuto qualcosa?
3: Sì, era divertente, soprattutto quando abbiamo iniziato a bere, abbiamo iniziato a parlare.
1: Ecco. Ecco, e tu, Giorgia, cosa vorresti fare nella vita quando sei più grande?
3: In verità non lo so.
1: Non lo sai, perché sei piccolina, quindi non vorresti diventare, che ne so, una cantante, che ne so, oppure una hostess. Non hai in mente qualche lavoro che ti piacerebbe fare?
3: No.
1: Bene, allora passiamo il microfono a Camilla.
2: Ok.
1: Ecco, Camilla, raccontaci di te allora.
2: Allora, in che senso?
1: La classe, tu fai la quarta.
2: Allora, vado in quarta.
1: Sì.
2: Vado a scuola Como, più precisamente.
1: Sì.
2: A me piace molto, faccio cavallo a salto ostacoli.
1: Ah, ecco.
2: C'ho molti amici e c'ho 10 anni.
1: Bene, e invece col dialogo nel buio, come ti sei trovata?
2: Allora, è stato molto bello perché era come al buio, era bello.
1: Sì.
2: Perché è stata un'esperienza diversa dal solito.
1: Sì, non te lo tenere al microfono. Dov'è che hai avuto un po' paura?
2: Ah, quando stavano toccando le piante sono praticamente caduta per terra.
1: Però, niente di grave però.
2: No.
1: Bene, però, al bar ti è piaciuto invece il bar?
2: Sì, mi è piaciuto.
1: Bene, passiamo il microfono adesso invece a?
4: Eva.
1: Eva, allora, Eva, raccontaci di te invece.
4: Mi chiamo Eva, vado in quinta elementare. Sono nuotatrice.
1: Ah,
4: e ho fatto gli anni oggi.
1: Allora, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Eva, tanti auguri a te. Allora, e quindi è stata una bella esperienza oggi, proprio
4: sì,
1: il compleanno.
4: È stata molto bella.
1: Dov'è che ti sei trovata un po' in difficoltà, dove hai avuto un po' paura, Eva?
4: Alla prima stanza con le piante.
1: Cioè, quindi non appena è passato dalla luce al buio. E invece la parte più bella?
4: La stanza, tipo il salotto che c'era.
1: Quel salotto dove c'erano le varie cosettine. E hai riconosciuto qualche oggetto in quel salotto?
4: Sì, il computer, il divano, il foglio di cera, poi i quadri anche. E la cartina geografica. No, quella è
1: la cartina geografica.
4: La cartina geografica.
1: Bene, e al bar invece?
4: Anche al bar era molto bello, perché abbiamo anche parlato. E era strano, tipo, stare in un bar e non vedere quello,
1: sì,
4: quello che è in mano, no?
1: Però non. Bene, sentiamo l'ultima persona che è con noi, Luca, mi pare?
5: Sì.
1: Luca, quarta elementare, Luca, vero?
5: Sì.
1: Quindi, raccontaci che fai di bello tu, Luca. Che fai qualche sport tu?
5: Sì, faccio tennis, breakdance e calcio.
1: Ah.
5: Ma più calcio, perché
1: più calcio.
5: Sono bravo e faccio anche tipo i tornei campionato.
1: Ah, ecco.
5: Però vabbè.
1: Nei pulcini praticamente.
5: Cosa?
1: Nei pulcini, calcio pulcini.
5: Sì.
1: Vengo
5: dall'America.
1: Sì.
5: Sono nato in Los Angeles.
1: Ah, ecco.
5: E mi sono appena trasferito in Como.
1: Ecco, però parli benissimo l'italiano.
5: Da 10 mesi, credo.
1: Però parli un italiano perfetto per essere da 10 mesi.
5: Sì.
1: E nel dialogo nel buio, cos'è che ti è piaciuto

0: era il ponte che
1: si muoveva.
0: Sì, che si muoveva, era molto bello.
1: Bene, allora ragazzi, a questo punto avete qualche domanda da fare sui non vedenti? Qualcuno di voi ha da chiedere qualcosa? Puoi chiedere qualcosa?
0: Io sì. Cosa, perché vuoi? I non videnti non vedono?
1: Questa è una domanda, purtroppo è una domanda un po' complicata. I non vedenti avranno sicuramente qualche malattia. Per esempio, se tu dici a me, io ho avuto una malattia che si chiama glaucoma, che mi ha preso da bambino e a 10 anni mi ha fatto perdere tutta la vista. Poi ci sono dei non vedenti che non vedono per gli incidenti stradali oppure perché sono stati curati male in incubatrice. Queste un po' sono le cause. Poi ci sono delle malattie, per esempio ci sono dei non vedenti che diventano non vedenti a tanti anni, a 50, 60 anni, perché hanno il diabete fa perdere la vista. Comunque, domanda molto difficile e intelligente che ha fatto Luca. Un'altra domanda a qualcuno di voi, altrimenti ci... Sì, dimmi.
2: Ma cioè, ho già provato a chiedere, ma cosa si vede quando sei cieco? Cioè,
1: allora, una domanda che da università questa qua. Allora, da cieco, io che sono cieco, che ho visto, io vedo quello che penso, vedo voi, vedo per esempio te che secondo me è una maglia rossa, per esempio. Se poi dici guarda Giuseppe, non è la mia maglia rossa, io ce l'ho verde, allora ti vedo con la maglia verde. Però chi non ha mai visto non potrà dirti mai che cosa vede, perché non ha mai visto, non sa che cosa vuol dire non vedere. Bene ragazzi, siete stati simpaticissimi. Al 3, 2, 1 diremo tutti insieme viva dialogo nel buio e ce ne andiamo. Allora 3, 2, 1

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7 e anche oggi abbiamo una classe con una scuola che ci presenterà la professoressa Arcangela. Buongiorno professoressa, intanto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, lei di quale classe è e che scuola?
2: Seconda A, scuola media urbani di Muggiò, Monza e Brianza.
1: Monza e Brianza, allora. Sentiamo i ragazzi che sono oggi con noi. Presentiamo il primo.
3: Michele.
1: Poi.
4: Mattia.
1: Mattia 2 abbiamo, sì. Allora, 2 Mattia, poi?
4: Emily.
5: Luca.
4: Gioia.
5: Elisa.
1: Ecco qua, sono questi i ragazzi che hanno vissuto un'avventura al Dialogo nel Buio. Allora, iniziamo dal primo di voi, ovvero chi era il primo?
3: Io, Michele.
1: Allora Michele, com'è andata questa avventura? Dove ti sei?

0: ecco.
1: Nello spazio.
0: Bene, passa il microfono al tuo vicino.
1: Eccomi.
0: Ecco. Tuo nome?
1: Mattia.
0: Mattia, vai Mattia.
1: È stata un'esperienza bellissima, ma anche un po' complicata perché è stato difficile orientarsi.
0: Ecco, per te quindi è stato un po' difficile orientarti. Sentiamo invece l'altro Mattia.
2: È stato bello, però stavo per cadere una volta e niente.
0: Però non sei caduto poi alla fine. Bene.
2: È stato bello.
0: Bene, la prossima.
3: Io, allora, è stato bello, diciamo che all'inizio era un po' difficile, però più avanti che andava ci si abituava.
0: Il tuo nome?
3: Emily.
0: Emily. Poi abbiamo?
4: Luca.
0: Luca, dici tu Luca.
4: Molto bello, difficile all'inizio, però poi è diventato sempre più bello e interessante.
0: Sì.
4: È andata. Consiglierei.
0: La consiglieresti. È rimasto ancora, chi è rimasta dalla domanda?
5: Gioia.
0: Gioia.
5: È stata un'esperienza bellissima, all'inizio era un po' difficile orientarsi, però dopo che ti entravi ancora nell'esperienza è stato bellissimo, cioè ti abituavi di più.
0: Perfetto, mi pare che abbiamo sentito tutti, no?
5: Elisa.
0: Ma anche Elisa, allora.
5: Allora è stato molto bello, però all'inizio era molto complicato orientarsi nel buio totale.
0: Sì.
5: Però comunque è stata un'esperienza molto bella.
0: Bene, adesso invece facciamo la domanda al contrario, cioè io vi dico, chi è che di voi si è accorto che c'era una foglia di lauro nelle piante? Di lauro.
1: Di lauro, io no.
0: Nessuno,
1: io
0: no, nessuno, non si è accorto. E invece chi si è accorto che c'era una chitarra?
6: No.
0: Nessuno?
1: No.
0: Allora, vediamo chi invece è stato al mercato e si è accorto di qualche frutto.
1: Sì, sì. Io, sì, tutti più o meno.
0: Ecco, allora, dite il frutto che avete percepito e il vostro nome, sempre perché magari gli ascoltatori non si...
1: Michele è una zucchina e un mandarino.
0: Ah, zucchina molto tonda, quindi.
1: Mattia, una mela.
0: Mattia, una mela. Poi?
2: Io ho un'arancia.
0: Tu sei? L'altro
2: Mattia.
0: L'altro Mattia.
3: Io una zucchina Emily.
0: Emily, un'altra zucchina. E invece vediamo nella parte della città cosa avete sentito. Dite sempre i vostri nomi perché per radio non vi riconoscono altrimenti. Allora.
4: Luca, ho sentito una macchina.
0: Sì.
4: E una serranda di un negozio chiuso.
0: Ah, hai sentito il rumore della serranda. Sentiamo ancora qualcuno? Qualche altro rumore che avete sentito?
5: Ho sentito il rumore delle macchine, sì. La gente che parlava e basta.
0: Tu sei Elisa, mi pare?
4: Gioia.
0: Gioia. Perfetto. Ancora qualcuno vuole dire qualcosa?
1: Sì, sono Michele, ho sentito una macchina e una serranda e appunto la gente che parlava.
0: Ah, quindi hai sentito tutti questi rumori.
5: Elisa?
0: Sì.
5: Ho sentito una serranda di un negozio, una macchina e anche la striscia dei cantieri.
0: Hai riconosciuto anche i cantieri, ma sono cose che...
1: Io sono Mattia, ho sentito un camion che faceva la retro.
0: Ah, ecco, quindi con la retro. Beh, siete stati veramente favolosi, ragazzi. Bene, ragazzi, io a questo punto vi dico, avete fatto delle domande alle guide che erano all'interno?
1: Sì.
0: Volete farne qualcuna a me, per esempio, se non avete avuto tutte le risposte, io me ne posso dare qualcuna anch'io, al limite?
3: Sono Emily, io gli ho chiesto se andasse al mare e se entrasse in acqua.
0: Ecco. Per quanto mi riguarda al mare non mi piace andare e in acqua non ci vado quasi mai, tranne in piscina. Bene, qualche altra domanda che avete fatto e volete riproporla a me? Basta così. Allora, ringraziamo la professoressa, grazie professoressa Arcangela,
7: grazie.
0: Lei è stata gentilissima a portare questa classe qui a Disabili International Radio RVD. Ci sentiamo le prossime volte, ma prima contiamo fino a 3 e diremo insieme viva dialogo nel buio tutti insieme. Allora 3, 2, 1,
8: viva dialogo nel buio!
0: Grazie, ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo ancora oggi qui al Dialogo nel Buio e abbiamo un'altra classe di scuola media. Questa volta c'è la professoressa Manuela, eccola qua. Buongiorno professoressa. Eccola qui, buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ci può dire la classe di dov'è ubicata?
2: Allora, è una classe seconda di una scuola media di Muggio, provincia di Monza.
1: Di Monza, perfetto. Allora, presentiamo i ragazzi uno per uno. Buongiorno a?
3: Martina.
1: Martina, poi?
3: Giulia.
1: Giulia.
3: Melek. Ancora?
4: Rebecca.
5: Cristian.
6: Samuele.
7: Mattia.
1: Benissimo, siete stati più rapidi fino adesso e più ordinati nella presentazione, mai così precisi. Allora, voi man mano che vi chiedo qualcosa, dite sempre il vostro nome perché i radioascoltatori magari non vi riconoscono e quindi possono riconoscere con la vostra cosa che vi chiedo. E poi naturalmente faremo delle domande e delle altre cose. Intanto per voi qual è stato il momento più bello del Dialogo nel Buio? Ce lo raccontate uno per uno dicendo il vostro nome, vai.
3: Martina, quando siamo passati al tavolo a fare il gioco della palla.
1: Bene, avanti un altro.
8: Comincia. Io sono Giulia e mi è piaciuto quando siamo andati al bar.
1: La parte del bar.
9: Poi. Io sono Melek e mi è piaciuto quando siamo andati al ruscello.
1: Mi è piaciuto il ruscello, bene.
4: Andiamo. Io sono Rebecca e mi è piaciuta la parte dove siamo andati al bar.
5: Io sono Cristian e mi è piaciuta la parte dove abbiamo bevuto le bevande.
1: Bevande.
6: Io sono Samuele e mi è piaciuta la parte in cui siamo andati al tavolo a giocare a palla.
7: Io sono Mattia e mi è piaciuta molto la parte dove abbiamo bevuto i drink.
1: Abbiamo finito tutti, adesso invece mi pare che chiediamo invece la cosa più antipatica di questo quest'oretta del Dialogo nel Buio. Qual è stato la cosa, il momento più bruttino, diciamo, non brutto, bruttino magari?
5: Quando siamo passati nel ponte traballante.
1: Tu sei?
5: Cristian.
1: Cristian, poi?
6: Samuele, quando siamo passati nel ponte traballante.
1: Ah, insomma, tutti quanti quasi d'accordo.
7: Mattia, anch'io, quando siamo passati al ponte.
1: Perfetto.
9: Io, Melek, nessuna.
1: Ah, lei nessuna.
9: Io, Rebecca, e quando siamo passati per il ponte traballante.
7: Io, Giulia, nessuna.
1: Nessuna.
9: Io, Martina, quando abbiamo toccato i muri cercando di riconoscere le...
1: le cose.
9: Gli oggetti.
1: I monumenti ed altro.
9: Sì.
1: Bene, avete riconosciuto qualcuno? Ha riconosciuto qualche frutto qualcuno di voi? Nel...
7: Sì, sì.
1: Allora, cosa avete riconosciuto? I vostri nomi?
7: Io sono Giulia, ho riconosciuto un cetriolo e una patata.
1: Ah, bene. Altri? Altri che...
5: Io sono Cristian e ho riconosciuto il finocchio.
1: Poi? Mattia? Samuele?
7: Io sono Mattia e ho riconosciuto la banana.
1: Ecco, poi andiamo avanti.
6: Io sono Samuele e ho riconosciuto la patata.
1: Bene, poi?
9: Io sono Melek e ho riconosciuto la zucchina.
1: La zucchina, quindi... Quindi arance non ce n'erano, ragazzi, stamattina.
9: Il limone c'era.
1: C'era il limone.
9: C'era anche la mela.
1: Ecco, chi è che ha riconosciuto la mela?
9: Io, Giulia.
1: Giulia, hai visto? Allora c'era un po' di tutto. E invece andiamo a vedere la parte del traffico. Cos'è che avete riconosciuto? Sempre dando i vostri nomi per i nostri radioascoltatori.
9: Melek, ho riconosciuto auto e persone.
1: Ah, le persone che parlavano, praticamente.
9: Sì.
1: Perfetto.
7: Io sono Giulia, ho riconosciuto il suono di un cantiere e le persone che parlavano.
1: Ah, bene.
9: Io sono Martina e ho riconosciuto il mercato e i semafori che passavano le persone.
1: Quindi semafori sonori, quelli per i
9: sì.
1: non vedenti praticamente. Bene,
7: abbiamo... Io sono Rebecca sì. e ho riconosciuto il traffico.
1: Il traffico, perfetto.
6: Io sono Samuele e ho riconosciuto il suono dell'elicottero.
1: Ma dico io, nessuno di voi ha riconosciuto gli animali nella foresta o nel bosco?
5: Io sono Cristian e ho riconosciuto gli uccellini.
1: Sì. Ma secondo te, Cristian?
7: Io sono Mattia e sì. ho riconosciuto i suoni del traffico.
1: Ma gli uccellini erano veri o registrati secondo te, Cristian?
7: Registrati,
1: bene. Allora, avete fatto delle domande anche probabilmente alle guide non vedenti. Volete farne qualcuna a me prima di chiudere perché il tempo è un po' tiranno? Volete chiedere qualcosa?
7: No, grazie.
1: Allora bene ragazzi, tutti insieme, grazie alla professoressa che è giovanissima, contiamo fino a 3, diciamo 3, 2, 1, viva Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1,
10: viva Dialogo nel Buio!
1: Perfetto.
10: Oh.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta da Dialogo nel Buio. Abbiamo questa mattina un po' di persone che ci racconteranno di loro. Intanto sentiamo i loro nomi e passiamo il microfono a...
2: Eliana,
1: perfetto. Poi abbiamo...
2: Federica.
3: Sara.
1: Barbara.
4: Vittoria.
1: E manca una persona ancora.
5: Roberto.
1: Allora, man mano ci direte i vostri nomi e la domanda che vi facciamo in questo momento: qual è stato il momento più bello che avete vissuto in questo percorso di Dialogo nel Buio? Date ogni volta il vostro nome.
4: Eliana, penso il bar, mi è piaciuto.

0: parte.
1: Ecco, un po' diversa quindi.
0: Federica, la parte che mi è piaciuta di più è stata nel parco barra bosco, perché non ho mai sentito tutti gli altri miei sensi così amplificati come in questa occasione qui.
2: Sara, anche a me è piaciuta particolarmente l'esperienza al bar, perché come diceva anche Liana è stato un momento di convivialità, quotidianità, e abbiamo anche avuto modo di scambiare due chiacchiere con Angelo ed era proprio come essere al bar in un giorno normale.
1: Avanti, prossimo. Ah, sono usciti gli altri. E allora facciamo una domanda diversa invece. Per voi, vi siete sentiti a vostro agio nel mercato, per esempio, a trovare i vari alimenti che c'erano in commercio?
3: Allora, sì, sugli alimenti.

0: Quelli della città praticamente,
1: sì, sì.
0: Rumori,
1: l'insieme, le persone che del mercato, le macchine, proprio i lavori, tutto troppo insieme.
0: Ecco, secondo voi il non vedente che in una città, dov'è che in genere si appiglia per dover camminare con il bastone bianco? Sapete che noi siamo visti col bastone bianco, con il cane, però dov'è l'elemento naturale che il non vedente segue? Cioè, dov'è che noi... Cioè, a parte...
1: In città,
0: per esempio, anche, ma forse anche voi nell'esperienza del dialogo avete avuto sicuramente, vi siete attaccate a che cosa in genere? Seguivate i...
1: Marciapiedi.
0: I marciapiedi oppure
1: la, parete.
0: La parete, quindi sì, i muri. Sì, diciamo che...
2: Sì.
0: Effettivamente il muro per i non vedenti è una cosa importante. Dove il muro non esiste bisogna poi creare quei famosi LVE, cosiddetto Loges Vector Evolution, questi signori che servono per noi per infilare il bastone dentro, come li vedete nella stazione centrale oppure molti pensano che quegli stili lì siano per le valigie, invece servono per noi per orientarci. Ecco, e poi invece avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva in questo momento? No, mi pare non abbiate.
1: No, siamo ancora un po' scossi.
0: Siete ancora scossi dal...
1: No, ma in senso positivo ovviamente.
0: Sì, certo. Non...
1: Dall'esperienza.
0: Ecco. Bene, comunque, allora a questo punto io direi quasi che possiamo chiudere la trasmissione. Avvicinatevi voi tre che siete rimaste al microfono e al 3, 2, 1 diremo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1...
3: Viva dialogo!

Parlo di Simone, molto estivo, Summer Live. Buongiorno a tutti all'alba, benvenuti ragazzi, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra Syndication. Grazie Giuseppe per la linea, c'è il gallo estivo di Simone, perché è bello essere estivi. Ragazzi, buongiorno, buon martedì veramente a tutti, 22 giugno, grazie a Giuseppe per la linea. Parleremo ragazzi di scuola anche, ve lo dico, di quei professori di sostegno e maestri di sostegno, perché faremo un'analisi e scopriremo che, almeno parlo per me, io sono uno studente della metà degli anni 80, io frequentavo l'elementare negli anni 80, metà degli anni 80, ma se è capito secondo questo articolo che non è cambiato praticamente poi molto. Poi mi farete sapere anche le vostre testimonianze su come voi, se siete studenti o le siete stati, vi siete trovati con i maestri e professori di sostegno, e la continuità e quante cose, ma soprattutto tanto divertimento e tanta musica anche in questo 20

Siamo sul Sole 24 Ore e dal Sole 24 Ore andiamo a scovare una notizia veramente molto interessante, appunto, che viene poi retweetata, mette in luce il cambio di passo specifico di OpenAI. Non parliamo semplicemente di un aggiornamento grafico, ma della più grande rivoluzione a livello di aggiornamenti di ChatGPT dal suo lancio del lontano 2022, mirata a trasformare ChatGPT in una vera e propria super app. Non è già così però una super app, scusatemi, eh? Questa eccellenza ha un obiettivo finalizzato chiarissimo: preparare il terreno per la questione del Borzon, cioè che secondo il Rumors potrebbe arrivare entro il 2026 con una valutazione veramente strabiliante, potenziata superiore, pensate, a 1.000 miliardi di dollari, per giustificare cifre simili agli occhi degli investitori anche dopo i maxi record da parte dei colossi come ad esempio Amazon e Nvidia, perché anche loro ci stanno lavorando. OpenAI deve dimostrare di poter generare ricavi aziendali e ovviamente a livello massiccio. I pilastri di questa trasformazione ruotano attorno a tre colossi chiave. La chat è morta. Che cosa significa? Che l'era degli agenti e di un dirigente di OpenAI ha usato un'espressione veramente molto forte per chiarire come, ad esempio, la visione dell'azienda, il futuro non appartiene più al classico bot a cui fare domande, risposte, cioè il prompt. Tu devi realizzare un video, uno spot pubblicitario piuttosto che una canzone. Gli dai un prompt, lui ti risponde, ma secondo appunto il CEO di OpenAI no, basta, perché la super app integrerà un primo piano con dei veri e propri agenti IA in grado di pianificare ed eseguire compiti complessi multi-step in tutte le sue forme, quindi l'integrazione totale con i grandi colossal, gli strumenti del programma che non saranno più funzionali, nascoste o prodotti indipendentemente, ma diventare il cuore pulsante dell'interfaccia, offrendo quindi all'azienda e agli sviluppatori un ambiente di lavoro integrato, potenziato all'interno. Quindi è come se tu stessi parlando, per intenderci, un po' con un essere umano. Però qual è l'obiettivo? A lungo termine della piattaforma è fare in modo che i modelli comprendano quelli autonomi, autonomamente appunto le informazioni del contesto dell'utente, non appena accede al sito piuttosto che all'app di OpenAI. Quindi muovendosi verso un'interfaccia e un'interazione molto più fluida, spinta anche da interfacce vocali e avanzate. Ovviamente nelle prossime settimane vedremo i primi cambiamenti concreti sia nella versione quella web che sia quella dell'app. OpenAI sta di fatto cambiando pelle, sfidando direttamente i competitor agguerriti, perché c'è ad esempio Anthropic che ha appena annunciato mosse per la quotazione di round di funzionalità piuttosto che le posizioni di Amazon, ma anche il sistema operativo delle stesse intelligenze artificiali. C'è ad esempio Google, lo sappiamo, sembrava di aver giocato in anticipo con la sua intelligenza artificiale ormai da qualche settimana, quasi un mese, integrata con Gemini all'interno di Google, e quelli di OpenAI non è che potevano stare fermi lì a guardare. Eh beh no, ma te pareva. Ormai il vaso di Pandora è stato scoperchiato e andiamo via così, pronti via.

Amico adolescente, ma non solo, va bene anche per gli adulti, perché mi sembra che molti di voi sono molto interessati, altri lo stanno la praticano già. Stiamo parlando dell'arrampicata. Allora, così almeno non stai dietro allo smartphone, non solo esci da quella stanza, ma allena anche la mente e riesci a capire che non c'è oltre qualcosa di bello, qualcosa di molto più bello oltre lo schermo. Oh, allora, amici radioascoltatori, la storia dell'arrampicata, perché comunque quando arrivi alla vetta pensavi di non potercela fare, invece dai che ce l'ho fatta. Che è bella questa cosa. Diciamo che l'arrampicata sposa esattamente l'atteggiamento degli adolescenti nella preoccupazione interne e della paura e anche della sfida fisica estrema, ma anche del controllo di se stesso, trasformando lo stress in adrenalina positiva, gratificante, perché comunque cos'è che ti dà l'adrenalina? Generalmente è giocare col videogioco, devi superare, devo fare l'upgrade, invece in realtà qui sei proprio tu che sei al centro ed è proprio questa la forza, la bellezza. Allora, c'è chi lo fa fin da bambino grazie al nonno, ciao Pasqualino. Ciao Simone, come altri hanno scritto nella pagina ufficiale, anche io soffro di vertigini, non se ne parla ma faccio altro, ma quello poi sicuramente poi ognuno trova il suo, voglio dire. Allora, un salto anche su WhatsApp, grazie alla regia di Milano. Ciao Simone, non ci ho mai pensato di questa cosa dell'arrampicata, quasi quasi a 60 anni ci provo, ma io credo che, guarda, penso che sia possibile, cioè ognuno di noi può avere la consapevolezza e anche l'opportunità. Tra l'altro è vero che magari non farai la scalata che avresti fatto a 30, magari a 60 è diverso, però vuoi che non ci siano dei corsi?

Cambiamo completamente argomento e voglio parlare con voi di un argomento che a me ha sempre riguardato da vicino nella mia disabilità. Parliamo di insegnanti, di adulti, di adolescenti, quindi di studenti disabili e quindi anche dei professori, quindi di insegnanti, dei loro rapporti e vincoli con i minori e quindi con quegli adolescenti e quei professori insegnanti che sono appunto di sostegno. L'articolo tocca infatti i nodi storici di questo complessa macchina organizzativa. È vero che la scuola è chiusa, ma non è vero che comunque i professori e gli insegnanti hanno questi 3 mesi, come abbiamo scoperto ormai sappiamo, perché comunque ci sono tra gli esami, poi la fine di agosto mi sembra che riprendano anche gli esami di riparazione, quindi poi c'è anche da fare il cosiddetto calendario, no? Scolastico, quindi insomma, ecco. Ma la crescita costante dei numeri, negli ultimi anni il numero di alunni con disabilità certificata nelle scuole italiane, pensate che è cresciuto in modo esponenziale. Questo non è necessariamente, secondo l'articolo, dovuto ad un aumento della patologia, ma a una maggiore efficacia e tempestività della diagnosi, grazie ovviamente anche alle normative vigenti. Di riflesso però che cosa c'è? C'è la richiesta di ore e di docenti di sostegno e aumento vertiginoso veramente del metodo sotto pressione di bilancio dello Stato e la capacità di organizzare a livello ministeriale. Uno dei vincoli, secondo l'articolo, quelli burocratici, e ovviamente non poteva essere altrimenti, perché i posti stabili calcolati inizio anno e coperti da docenti di orario, poi c'è da calcolare i posti aggiuntivi che vengono attivati ogni anno per rispondere alle reali esigenze delle scuole e quindi alle sentenze dei tribunali, perché spesso che succede, sollecitate dai familiari per ottenere appunto il maestro, il professore di sostegno. Poiché però una fetta enorme di posti di sostegno viene attivata solo in deroga, questi posti non possono essere utilizzati per le immissioni in ruolo stabili, per intenderci. Il risultato è che circa la metà delle cattedre di sostegno in Italia viene assegnato in tempo determinato. Il meccanismo dei posti in deroga generano un enorme turnover. Ogni anno scolastico migliaia di studenti con disabilità cambiano docenti e di sostegno, e io questo l'ho detto ogni volta che magari tocchiamo questo argomento, sì, perché magari ti va bene perché durante quell'anno scolastico il maestro o il professore di sostegno che due palle, però magari ti può capitare quel maestro o professore di sostegno con il quale ti ci trovi bene, ma per capirlo arriva verso gennaio o febbraio. E poi, come tutti gli anni, vedete, io ho 47 anni e io ho iniziato ai miei studi metà degli anni 80, ma le cose non sono cambiate per niente, fondamentalmente. E poi, grazie a mio padre che si batté per l'Umbria, centro Italia, per farmi avere il maestro di sostegno, perché in Italia fu il primo in Umbria. Quindi, insomma, tanto per dire, ecco. Ma, quindi, la disabilità è del docente e anche per in attesa delle nomine di applicarsi, insomma, no? La mancanza di continuità didattica è uno dei disagi più lamentati delle famiglie e delle associazioni, poiché spesso è appunto come vi ho testimoniato, magari ti viene in mente che ti ci trovi bene, ma soltanto quasi alla fine dell'anno. Nonostante l'alto numero di aspiranti, c'è un forte squilibrio geografico e di specificazione. I corsi, infatti, poi a livello nazionale sono ben diversi. I vari genitori hanno provato a introdurre veramente riforme, come la recente possibilità per le famiglie di chiedere la conferma del docente supplente dell'anno precedente o di nuovi decreti sull'inclusione, ma l'applicazione pratica si scontra sempre con che cosa? Con i rigidi vincoli, quelli finanziari, e con la normativa sui concorsi e sulla gradualità, che non permette sicuramente le deroghe fluide. È al principio del punteggio e dell'anzianità di servizio. Questo è un po' quello che accade e purtroppo non è cambiato nulla dagli anni.

Summer is Magic, certe brutte abitudini. Stavo dando un'occhiata nella pagina ufficiale, nei messaggi che stanno arrivando. Certe brutte abitudini burocratiche non cambiano mai, avete perfettamente ragione. Soprattutto ci rimette chi c'ha bisogno. Sì, è proprio così, riferito ovviamente alla discontinuità didattica per le persone con disabilità, non soltanto visiva, ma proprio disabilità in generale. Amici, il gallo di Simone Estivo termina qua, almeno per oggi. Ci sentiamo dopodomani, come sempre, il 25, va bene? Che sarà un giovedì. Ciao ragazzi, Giuseppe, ora tocca a te.

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi sabato 20 giugno 2026. Ringrazio Antonello che mi ha ceduto la linea dopo che abbiamo ascoltato il suo salotto dell'artista. Quest'oggi promo chissà cosa vi regalerà. Questo per scoprirlo dovete solo rimanere all'ascolto e ascoltare tutti i vari brani che abbiamo deciso di regalarvi quest'oggi. Per interagire con me e esprimere le vostre preferenze potete farlo scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che promo questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena il martedì, non è mai troppo presto, dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma non è mai troppo presto lo potrete ascoltare su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle ore 4:30 in poi. E allora iniziamo subito a raccontarvi le prime preferenze di quest'oggi. Sono quelle di Donatella, precisamente del 6 giugno 2026. Side 74. Tutto ok. Rari dal tacco. BR Letto di vetro. Le arti se i bimbi non nascono. Anastasia Animor 24 Strega. Blind Bomba Nera. Iole al primo posto mette in parità. Side 74 Tutto ok. Tutto tace questo suono che lo propone anche come disco promo. Lingue triste al secondo posto, sempre in parità, mette Nikon Promessa proibita. RR RAR dal tacco. Quest'oggi Danto Radio come disco promo ha deciso di promuovere Le arti se i bimbi non nascono, che potrete riascoltare in rotazione dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale qui su Danto Radio con Promo. Inoltriamoci nel cuore musicale e lasciamoci trasportare dalla bellezza, dalla profondità e dalla riflessione che ogni brano può trasmettere a ognuno di noi. Il primo brano di quest'oggi vogliamo parlarvi di Alberto Bertoli insieme a Mirko Casadei, L'amore in R. Il brano nasce dalla volontà comune di celebrare un'identità territoriale che è prima di tutto un'attitudine dell'anima. Il tema portante della canzone è il superamento dei confini attraverso l'amore, che può essere per un amico, per una donna, perché no, per una terra. Quel trattino che separa graficamente l'Emilia dalla Romagna diventa qui il punto di fusione, un ponte che unisce due storie, due modi di intendere la vita e la musica. Alberto Bertoli infonde nel pezzo sua anima rock, la sua profondità reflessiva, mentre Mirko Casadei esplode con l'allegria e la forza del suo folk, creando un equilibrio perfetto che profuma di festa, di asfalto e di radici profonde.

0: Scopriamo insieme invece cosa ci vuole raccontare Anna Castiglia. Il brano si intitola Mirru. Come ci si sente quando ci si spoglia delle barriere interiori, lasciandosi trasportare da un amore che rompe, sfida i nostri schemi mentali. Anna Castiglia canta di questo senso di libertà. Mirru, trasportandoci un incontro inaspettato che riesce a travolgere le difese emotive e le formalità che imponiamo a noi stessi. E allora lasciamoci trasportare da questa voce e cerchiamo di captare quello che ci vuole trasmettere e ci vuole.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

0: da un quadro ti mirò. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Ora vi parliamo di Banshee. Il brano si intitola Lady Laura. È un brano pop moderno che racconta una figura femminile idealizzata, luminosa, quasi magnetica. Una lady che rappresenta desiderio, fascino, crescita personale. Il significato

Melanco, Sbaglio spesso è un brano che racconta le dinamiche tossiche, contraddittorie di una dipendenza affettiva in cui il benessere emotivo si confonde progressivamente con l'alienazione, l'abbandono, una condizione sospesa descritta con immagini forti e dirette che sostituiscono il senso di smarrimento vissuto dal protagonista. Dal punto di vista musicale e testuale, la canzone si sviluppa attraverso continui contrasti. Il ritornello presenta un'impronta più immediata, leggera,

eccessiva consapevolezza. Il protagonista si confronta con le conseguenze di un legame che continua a difendere, nonostante appartenga ormai più all'immaginazione che alla realtà.

Miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di farvi ascoltare tanti bei brani, devo dire uno più bello dell'altro, ma ce ne sono veramente tanti, ma noi abbiamo cercato di fare il possibile per regalarvi emozioni, riflessioni, perché poi ogni brano riflette, ci fa riflettere e trasmette una profondità e dà diversi messaggi che ci portano ad interfacciarci con la nostra anima, con la nostra persona. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare scaricando l'applicazione attraverso il vostro smartphone, cercando Danto Radio, oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa a via Danto Radio, www.dantoradio.it. Potete seguirci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Se volete interagire con

disco promo che poi potrà andare in rotazione qui su Danto Radio, oltre a sceglierlo anche Danto Radio naturalmente. Vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena il martedì, non è mai troppo presto, dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo appuntamento lo potete ricordandovi che lui ogni da lunedì al venerdì lo potete ascoltare col suo programma non è mai troppo presto dalle 4:30 in poi. Naturalmente lo salutiamo, salutiamo tutti gli ascoltatori di Disabili International Radio e tutte le radio che si collegano. Allora noi proseguiamo a parlarvi ora di Calmè, Laura, Dietro le nuvole. Il brano racconta la scelta coraggiosa di credersi in se stessi, di rialzarsi dopo una caduta, abbandonando la semplice resistenza per abbracciare una vera rinascita interiore. Un invito a non arrendersi, a trasformare il dolore in fiducia e a con la certezza che la luce è sempre pronta a tornare, nascosta proprio dietro le nuvole.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista, con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze, in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molisini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore, raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molisini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Danto Radio. Amore per la musica.
3: Ora vi parliamo di Cara, fuori dai club. È nata dopo circa un anno dall'inizio di un percorso di terapia. Ne è stata una tappa fondamentale. Ricordo grazie a lei di essermi riscoperta, capace di una leggerezza che non mi era più familiare da tempo. Questa canzone parla di un desiderio che non vuole essere tenuto a freno, di continuare a cantare anche con la musica alta che esce dalle casse. Attese, incontri, delusioni, ritorni che anche se non dovessero portare da nessuna parte, di certo permetteranno sempre al cuore di ripartire, di dettare le regole. Ma all'alba è tutto come era ieri e questa è una delle mie paure più grandi. Mi hanno sempre spaventato di più i rimpianti dei fallimenti, l'idea di non imboccare una strada per

parliamo di Lai Hong. Abbiamo anime. Una generazione spesso giudicata per l'apparenza, per il rapporto con il denaro, per la vita sociale, per il club, per estetica, per lo status, ma sotto quella superficie c'è qualcosa di più profondo: sentimenti, contraddizioni, bisogno d'amore, identità, appartenenza. Sembra che pensiamo solo ai soldi, ma abbiamo anime, diventa così il messaggio centrale del brano. Una frase semplice e potente che ribalta il pregiudizio. Abbiamo anime è un brano reggaeton che celebra condivisioni, convivenza in una società multiculturale.

Allora, Lemuri, il visionario. Il brano si intitola Parlami. È un brano che racconta la sensazione di profondo isolamento, solitudine che si può provare vivendo nella realtà quasi disopatica delle metropoli contemporanee. La canzone vuole essere il grido d'aiuto di chiunque si trovi a vivere circondato da una società fatta di maschere da indossare in ogni occasione, ma priva di una reale empatia nei confronti

Brevi, parliamo di Robby. Restiamo qui, house, rap, dance. Il brano racconta di quella forza immensa che scaturisce dentro il cuore di ogni persona, proprio quando sembra tutto finito nell'oscurità, che rischia di prendere il sopravvento. Si può riaccendere.

Ora vi parliamo di Maza, Istalova. È un brano che racconta l'amore ai tempi dei social, fatto di attenzione, intermittenze, bisogno di conferme, relazioni costruite più sull'apparenza che sulla realtà. Il brano dipinge una figura femminile definita Istalova, una ragazza che vive emozioni e relazioni attraverso lo schermo, che cerca attenzione solo quando ne ha bisogno e che alterna presenza e distanza, creando un rapporto instabile e sbilanciato. Dall'altra parte c'è chi desidera autenticità e si accorge che dietro l'immagine perfetta si nasconde un vuoto emotivo. Il testo affronta temi molto attuali: relazione usa e getta, bisogno di approvazioni online, confusione tra amore e desiderio, dipendenza affettiva, difficoltà di distinguere ciò che è reale da ciò che è costruito per i social. E quindi è un brano che non demonizza social, ma racconta la presa di coscienza di chi smette di rincorrere qualsiasi

insieme, cari amici ascoltatori, ascoltatrici. Anche quest'oggi promo novità discografiche della settimana è quasi giunto al termine. Sabato 20 giugno 2026, spero che avete gradito tutti i brani che abbiamo scelto quest'oggi. Fatecelo sapere scrivendomi al 333-9648-645, esprimendo le vostre preferenze, perché no, anche il disco promo che poi potrebbe andare qui in rotazione su Danto Radio. Ringrazio Antonello in regia e naturalmente vi ricordo che questo programma, la puntata di promo, se volete la potete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, con il quale lo salutiamo e salutiamo tutti i suoi radioascoltatori e ascoltatrici e tutte le radio che si collegano ogni giorno dal lunedì al venerdì, ricordandovi il suo appuntamento Non è mai troppo presto, anche qui su Danto Radio, che viene trasmesso dalle 4:30 in poi. Ricordandovi che Danto Radio lo potete ascoltare attraverso i vostri smartphone Android e iOS, cercate Danto Radio, attraverso Alexa chiedete Alexa via Danto Radio, oppure attraverso il nostro sito www.dantoradio.it. ricordandovi che abbiamo anche le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Allora, prima di salutarvi e rinnovare il nuovo appuntamento con le novità discografiche della settimana, la prossima settimana vi parliamo di Romance 99. Problemi è un brano intenso, introspettivo, psicologico. Il pezzo racconta una relazione d'amore vissuta come specchio emotivo. L'artista, relazionandosi con la donna amata, scopre parte di sé che non aveva mai guardato davvero. La figura femminile diventa una chiave di lettura interiore, uno strumento per decodificare fragilità, paure, desideri e crescita personale. Allora, buon ascolto e ciao e alla prossima.

0: 104,9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio. 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi. E ormai l'ultima parte, anche oggi abbiamo il nostro amico Leonardo. Buongiorno Leonardo, buongiorno a te, un applauso. Un po' pianino sto applauso.
2: Mamma mia, che presentazione.
1: Vabbè.
2: Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
1: Ecco, buongiorno, anche oggi si parla di...
2: Allora, riprendiamo il discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, cioè quello relativo alla fibra alimentare, non quella che ci serve per lavorare con internet e così via, che è altrettanto importante, ma questa qui sicuramente riguarda la nostra salute, è molto più importante, ovviamente.
1: Sì.
2: Allora, magari facciamo un piccolo assunto.
1: Sì, facciamo un riassunto veloce, sì.
2: Sì, per capire che cos'è. Allora, praticamente noi parliamo oggi di qualcosa che noi mangiamo tutti i giorni, ma cui probabilmente cioè non diamo una valenza, un'importanza, perché praticamente è un quando noi mangiamo la fibra, questa qui passa direttamente nel nostro corpo senza essere praticamente assorbita, no? Quindi ma perché i nutrizionisti la ritengono così importante, fondamentale? Perché praticamente è come uno spazzino, cioè allo stesso tempo dà una ripulita al nostro intestino, che è chiamato anche il secondo cervello, no?
1: Sì.
2: Ed è molto importante, perché ricordiamolo bene che nel nostro intestino passa il 70% delle nostre difese immunitarie, quindi è fondamentale trattarlo bene questo intestino. Noi molte volte non lo facciamo perché mangiamo schifezze di tutti i generi, eccetera eccetera. E allora, per capire bene, ed eravamo rimasti qui più o meno l'altra volta, diciamo che le fibre sono di due tipologie, solubili e insolubili. E magari dopo una canzoncina entriamo di nuovo nel discorso.

0: Eccoci qua, il brano lo dice chiaro che non si può stare.
1: Non si può stare senza di te, Giuseppe. Senza di te è impossibile. Se non c'eri, bisognava inventarti.
0: Va bene, dai.
1: Allora, ovviamente sono i Pooh, eh.
0: Certo, continuiamo.
1: Al nostro discorso, abbiamo detto che la fibra la possiamo dividere in fibra solubile e insolubile. Allora, parliamo della fibra, la cosiddetta fibra solubile, che è praticamente una specie di gel che ci protegge il nostro intestino. Si chiama così perché ovviamente si scioglie, solubile vuol dire che si scioglie, dove si scioglie? Con l'acqua, creando una sorta di gelatina all'interno del nostro sistema, del nostro stomaco, diciamo. E che cosa fa questo gel? Diciamo, ha una funzione importantissima, che è quella di assorbire gli zuccheri e i grassi. Cosa significa questo? Praticamente, per esempio, può evitare i picchi glicemici, che sono importantissimi ovviamente per il controllo della glicemia, eccetera. Per quanto riguarda i grassi, tiene a bada il colesterolo cosiddetto cattivo, cioè praticamente lo cattura prima che entra nel sangue, in circolo nel sangue. Per fare un esempio, a cosa può assomigliare, così abbiamo una visione, diciamo, è che è come quando si prepara una mela cotta, no? Che è molto, come dire, gelatinosa, no? Ecco, questo ci fa ricordare che cosa potrebbe essere la fibra solubile. Dove la troviamo questa fibra solubile? Solitamente si trova nell'avena, nei legumi, nelle mele, negli agrumi, nelle carote, quindi è di fondamentale importanza. Poi abbiamo la cosiddetta fibra insolubile, che io la definisco la scopa, no? Quella che pulisce. Praticamente spazza, dai, diciamo, e funziona come una spugna che assorbe praticamente l'acqua e aumenta di volume, accelera il transito intestinale. Quindi assorbe acqua, cosa vuol dire? Che gonfia l'intestino, può ridurre anche magari la sensazione della fame, no? Ci dicono tante volte che è bene mangiare prima di iniziare il pranzo, la cena, di prendere una bella insalata, no? Che così già possiamo gonfiare un po' l'intestino, no? Ecco, questo avviene perché assorbendo l'acqua, quindi ci può dare questa sensazione. È il segreto per la regolarità quotidiana e per la salute del colon soprattutto. Quindi si dice che previene la pigrizia intestinale, quindi pulisce le pareti dell'intestino da che cosa? Dalle tossine che si vengono a creare durante i processi metabolici. Ecco, poi magari nella prossima canzone andiamo ancora con questo argomento.
2: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole, concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra

0: questa è Povia, Giuseppe Povia con Vorrei avere il beh.
1: Vorrei avere il becco, caro Giuseppe, ce l'hai il becco?
0: Il becco, la barba, vabbè, il becco. Bene, ritorniamo a noi.
1: Torniamo al nostro argomento della giornata. Allora, stiamo parlando sempre della fibra. Allora, della cosiddetta fibra insolubile, quella quindi che non si scioglie. Per fare un esempio, riconducibile alla buccia dura delle verdure, no? Che praticamente rimane croccante anche dopo la masticazione. Questa struttura rigida proprio è la cosiddetta fibra insolubile. Dove la troviamo? Generalmente nei cereali integrali, la crusca di frumento, le verdure a foglia verde, frutta secca, che è importantissimo, ragazzi, bisogna mangiarla assolutamente, e la buccia di molti frutti. Ok? Ecco, allora, qual è il, torniamo un po' in senso generale, quindi alla fibra, qual è il superpotere della fibra? Ce n'è un altro, che è quello di nutrire il microbiota. Allora, negli ultimi anni, diciamo, la scienza, ci sono stati degli studi, e gli scienziati hanno scoperto che nell'intestino, oltre ai cosiddetti batteri cattivi, esistono i cosiddetti batteri buoni, cioè il microbioma.
0: Sì,
1: sì, sì. E questi batteri buoni regolano il nostro sistema immunitario, l'umore e persino il metabolismo. E qui magari ci possiamo ricondurre a un argomento che abbiamo trattato tempo fa, che sono i probiotici, che sono fondamentali, i cosiddetti batteri buoni. Ecco, esatto. Quindi quando mangiamo la fibra stiamo parlando, portando del cibo ai nostri soldati interni, perché noi all'interno abbiamo dei soldati, no? Che combattono per noi anche se noi non lo sappiamo. Quando i batteri digeriscono la fibra attraverso la cosiddetta fermentazione, producono sostanze benefiche, gli acidi grassi a catena corta, che proteggono in un certo senso l'intero organismo dalle infiammazioni. Mangiare fibre, in poche parole, significa coltivare un giardino interno molto sano, quindi questo è importantissimo. Quando e come dobbiamo prenderla? Gli esperti raccomandano circa 30 grammi di fibra al giorno. In media la maggior parte delle persone moderne ne assume a malapena la metà, siamo pigri da questo punto di vista, a causa dei cibi che noi mangiamo, che sono raffinati e quindi sono la quasi totalità industriali. E come si può raggiungere i 30 grammi senza usare magari una bilancia, no? Ecco, per esempio a colazione, senza, sostituiamo, diciamo, i cosiddetti biscotti così raffinati,
0: zucchero,
1: no?
0: Eccetera.
1: Per non fare pubblicità, il cosiddetto la famiglia bella, il mulino, eccetera, eccetera. Con una bella tazza di fiocchi d'avena o del pane integrale, magari accompagnato da un frutto fresco con la buccia, questo è importantissimo. A pranzo, per esempio, fare in modo che metà del piatto sia sempre occupato da verdure, e queste, anche queste sono fondamentali, esempio come una bella porzione di cicoria, che oltretutto è amarognola, fa bene anche al fegato, bietole e broccoli, che sono antitumorali per eccellenza. Quindi integrare 3-4 volte a settimana con i legumi, una ciotola di zuppa di lenticchie ad esempio, di ceci, è un vero una vera manna per il nostro intestino. Si decide di aumentare le fibre, lo dobbiamo fare però gradualmente, e soprattutto di bere molta, ma molta acqua, soprattutto in questo periodo che fa caldissimo.
0: Certo.
1: Va bevuta sempre, ma in questo periodo a maggiore modo. Quindi, perché se non si beve l'acqua, si rischia di fare da tappo, quindi si ha l'effetto opposto.
0: Contrario.
1: Ok? Quindi per, se vogliamo concludere un po' questo discorso, dobbiamo prenderci cura della nostra, per prenderci cura della nostra salute non richiede sempre formule magiche o cose astrose, spesso basta tornare alle cose semplici che facevano i nostri nonni, no? Eccetera, no? Le cose genuine, no? Quindi mangiare fibra, cibo integrale soprattutto, non raffinato, perché nel cibo raffinato vengono escluse tutte le sostanze più buone, no? Che noi invece pensiamo che siano quelle meno buone. Quindi che magari la prossima volta che sgranocchiate una mela o mangerete un piatto di pasta integrale, non pensate solo al gusto, ma sapete che state facendo un regalo immenso al vostro corpo. E io vi lascio con questo messaggio. Ragazzi, fate della prevenzione, che è fondamentale, vero Giuseppe?
0: Facciamo la prevenzione e andiamo al mare con Gente di Mare di Raff. Ciao
1: ciao Giuseppe.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.

cercare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1.302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.
3: È qualcosa che nel mondo non va. Tu sei de, tu sei de, tu sei de,

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora, ora, parla un po'.

anch'io. Apro gli occhi e ci sei, plano. So che ti piace far piano.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.

il mio silenzio non rimane niente, solo il buio che confonde il mio presente. Persa tra le righe che mi hai scritto ancora, cerco in me quel vincolo che mi innamora, quella tua promessa che hai sparato dentro.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1.302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Papà, perché non ci racconti una favola?
2: È una favola, eh? Che favola? Io le favole non me le ricordo.
1: Sì, quella di Pinocchio.
2: Mi guardo e mi viene da ridere. Sì. Come sono buffo ora che non sono più un burattino.

Mi sento libero come una rondine di primavera. Con questo fisico forte e simpatico mi cercherò una bella carriera. Un prete pastore diventerò, o forse un ribelle io diverrò. Avrò una sposa tutta mia, o meglio ancora 100 donne di quelle in giro con poche gonne. E non avrò, mia dolce fata, più bisogno del tuo aiuto. Accipicchia, ora un dubbio mi è venuto. Solo tu, mia bella fata, dai capelli color turchino, sei stata l'unica fra tutte ad amare un burattino. Credo proprio che nessuna donna al mondo sappia amare come te. Eri un angelo, eri bella, tu sei pura come al mondo non ce n'è. Ora sta per cominciare questa nuova mia avventura. Credo proprio che sia un pasticcio, anzi credo che sia un pastocchio che poi fa rima anche con Pinocchio.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti, le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Santa Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I presti e bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non

come amore, in un attimo di libertà, ma quella conosciuta appena non c'era tempo e valeva la pena di perdersi un secolo e più. A quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare.

senza averle sfiorato la mano. A quelle che sono già prese e che vivendo delle ore deluse con un uomo ormai troppo cambiato

ricordi, quegli episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticare.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta

Tanti cari auguri a tutti, che ne abbiamo bisogno de Bon Nadal, e non poteva mancare la canzone di Natale dei Veneziani.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti, le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1.302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I work for everyone.

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1.302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti, le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti, le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.

No, I don't care. I mean, hey, I got Penny.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Check, check, check.

calling. Are we reaching